Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

far niente. Ti vedo nuda e resto indifferente. È freddo questo letto, sempre più freddo.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: stella di mare.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle pagine regionali, l'avanzata dei nuovi poveri, lavoro e casa, prime emergenze e l'azzardo si mangia 4 miliardi. Il dossier della Caritas, oltre 15.000 individui assistiti in 187 centri di ascolto. Monsignor Palmieri dice la voce degli ultimi non deve essere marginalizzata. Nel 2025 consegnati 57.324 pacchi viveri e 159.484 pasti, fornite circa 9.500 prestazioni sanitarie. Ieri ad Ancona la presentazione del dossier 2026 della Caritas Marchigiana e anche nelle nostre città aumentano le situazioni di difficoltà. Confindustria Marche, per Baronciani un altro coro di sì. Gli ex presidenti convinti del nome che prenderà il timone. La proposta di Pesaro ha già messo d'accordo le altre territoriali. L'asse dei big pesaresi ha spinto Alessandra Baronciani, il gota imprenditoriale del nord, la preferita Papalini. Lei non parla, ma ai suoi ha confidato che soddisfazione. Maria Paola Merloni, presidente dal 2004 al 2006, ha detto a tutte le qualità per fare bene, ora basta guerre tra Guelfi e Ghibellini. Il mondo del lavoro, allarme, mafia e sicurezza, il badge in tutti i cantieri. Summit sul futuro delle Marche, l'appello della CISL che auspica cambiamo passo. Servono scelte coraggiose e una visione chiara di medio e lungo periodo. Oggi la misura è prevista solo nel cratere post-sisma. Andiamo nel Piceno, ad Arquata del Tronto, la galleria di Trisungo in stallo, cassa integrazione fino a Natale. L'impresa impegnata nei lavori è in attesa dell'approvazione della variante da parte dell'ANAS. Prosegue la fuga delle maestranze, da 72 sono passate a 46. Problemi alla viabilità sulla Salaria. Franchi dice rabbia e strazio, è buio in fondo al tunnel e il sindaco se la prende con l'ANAS. Questo tira e molla, deve finire. La prossima settimana sarò di nuovo dal prefetto, la viabilità è a rischio. Caro affitti nel Piceno, in un anno il 90% in più di locazioni transitorie, i prezzi sono alle stelle, difficoltà maggiori per single, giovani coppie e lavoratori precari. Oggi per 70 metri quadrati servono in media quasi 700 euro e spostarsi lontano dal centro non abbassa molto la spesa. Ad agosto 2026 il prezzo medio nel territorio provinciale è di 10 euro al metro quadrato al mese, il 9,2% in più rispetto allo stesso mese del 2025. La Riviera in controtendenza, meno B&B, più contratti lunghi. A San Benedetto, dopo l'impennata degli ultimi anni di affitti turistici, sembra invertirsi la rotta. Oggi si sceglie la locazione regolata e più stabile. Ascoli e Vallata, quote della società del gas in vendita per riscattare i parcheggi da sabato nel 2027, ultimi ritocchi al regolamento della Multiservizi Piceni che gestirà la sosta per il comune. Il sindaco dice è un'operazione per dare risposte alle esigenze di residenti e di chi frequenta il centro. La ricorrenza, musica, incontri e preghiere per celebrare San Francesco. Domani tavola rotonda sul rapporto tra la città e il poverello di Assisi. Domenica sera il vescovo Palmieri benedirà la chiesa appena restaurata. La cronaca, truffano anziana, ma lei denuncia. Arrestati due giovani campani. Si spacciavano per poliziotti e carabinieri. La squadra mobile li ha trovati con la refurtiva. Andiamo sulle pagine dedicate alla Riviera, a San Benedetto, alla prima asta 13 tonnellate di pesce, la grande quantità contiene prezzi. Dopo il fermo resta il nodo del caro carburante, confermata la riduzione di uscite in mare. Il monito, multe a chi pesca alla riserva della Sentina, avvertimento di Trevisani, domenica mattina in programma la passeggiata ecologica. Chalet all'asta, summit sui bandi, ma prima c'è il piano spiaggia. Domani all'auditorium l'assemblea generale dell'ITB, del sindacato cioè nazionale degli imprenditori del turismo balneare, sulla Bolkestein, lunedì vertice all'Imperial. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva. Ascoli, Brunori, punta di diamante, la maglia 99 al servizio di Tomei. L'italo-brasiliano e la sua esperienza dall'eccellenza alla B saranno preziosi per aiutare la squadra. incasso in beneficenza, un torneo per ricordare Sumo, il tifosissimo Mauro Morganti alle Tofare, il quarto memorial che ha visto scendere in campo alcune squadre interamente composte da amici. Samb, la ricetta di Simonato, la squadra segua D'Alessio. L'ex numero 10 di Marino Bergamasco dice: l'impegno non è mai mancato, forse è stata guidata male e poco istruita su ciò che doveva fare in campo. Serie D Atletico Ascoli, il Fossombrone e la Bestia Nera in campionato, sinora non è arrivata la vittoria dopo 7 confronti. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, Bruxelles aveva risposto di aver dato più flessibilità agli stati. Per quanto riguarda il caro energia, anche TAM Oil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Per quanto riguarda la diplomazia, Putin si dice pronto ad aprire negoziati per porre fine al conflitto, si dice favorevole a un trilaterale con Stati Uniti e Cina, ma definisce minaccia le esercitazioni e la fornitura di armi a Kiev. Il Pentagono invia in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi nel corpo dei Marines, arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, dice il presidente. Francia, violenza e 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Torniamo a Milano, in Italia, oggi l'Istituto dei Ciechi con la sezione del capoluogo lombardo di Monza Brianza dell'AIL celebra il mezzo secolo di attività. Matilde Cani è responsabile delle relazioni esterne e fundraising della sezione milanese dell'AIL.
2: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: energia, cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociati in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Questa è Radio Ascoli.

Caro. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

Quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero, si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il Presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al

una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv, le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti, le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. È stato presentato ieri pomeriggio ad Ancona il dossier Caritas Marche sulla povertà. Relativo ai dati del 2025, il documento ha evidenziato che sono state 15.150 le persone incontrate nell'anno considerato dalle Caritas Marche attraverso una rete di 187 centri di ascolto. La povertà incontrata, come emerge dal rapporto, non ha un solo volto. Il 53,6% è costituito da uomini e il 46,4% da donne. Il 61,7% ha cittadinanza non italiana, il 28,1% vive da solo, più della metà vive con familiari o parenti. Uno dei punti più critici riguarda la casa: il 53,6% vive in affitto e il 28,6% si trova in grave esclusione abitativa. Sono stati distribuiti quasi 160.000 pasti e quasi 58 pacchi di viveri. Il dossier si chiude con un focus sul gioco d'azzardo, elaborato su dati ministeriali, un'emergenza che nutre situazioni di fragilità. Nei 14 mesi considerati, dunque fino al febbraio di quest'anno, nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Cambiamo decisamente argomento e parliamo delle giornate Fai da Turno, che tornano i prossimi sabato 10 e domenica 11 ottobre, con l'apertura di 43 beni nella nostra regione, con il coinvolgimento di 29 comuni, oltre 350 volontari, ma anche 50 istituti scolastici coinvolti e più di 1000 apprendisti ciceroni, come ci spiega il presidente regionale Marche Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: E proprio alle giornate Fai da Turno dedichiamo il nostro Realtà Locale di oggi, durante il quale illustreremo anche le aperture nei nostri territori, nel nostro Piceno, nella vicina Macerata e nel Fermano. Seguiteci dunque, rimanete con noi, Realtà Locale è in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. E ora la cronaca: l'intervento di un elicottero che ha effettuato i lanci d'acqua dall'alto ha contribuito in maniera significativa allo spegnimento dell'incendio che ieri mattina ha interessato Isola San Biagio, una frazione di Monte Monaco sui Monti Sibillini. Era una zona molto impervia, dunque era difficile intervenire da terra per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora ignote, sono in corso gli accertamenti. In azione le squadre del Comando Provinciale di Ascoli e del distaccamento di Arquata del Tronto. Durante la notte c'è stato un presidio per sorvegliare la zona ed evitare che il rogo potesse riattivarsi. Ancora la cronaca, ancora un'ennesima truffa ai danni di alcune anziane nell'Ascolano, ma questa volta una di queste ha denunciato in modo molto sollecito e i due uomini autori della truffa sono stati arrestati. Avevano sottratto alla donna 120 euro e diversi oggetti in oro. La donna si era insospettita e ha chiamato il 112. La squadra mobile di Ascoli ha potuto intervenire tempestivamente, individuando e bloccando l'auto dove due truffatori viaggiavano e recuperando anche la refurtiva. Infine lo sport: Ascoli ancora a riposo, tornerà in campo il prossimo 10 ottobre, mentre l'appuntamento per i tifosi della Samba è domani alle 17:30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La squadra per la prima volta si troverà a giocare guidata dal nuovo allenatore D'Alesio. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Emerge da un'indagine del sindacato Anao Assumed. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di economia e finanza che anticipa la manovra di bilancio. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese comunica che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale è ancora in diminuzione, 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente

0: conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Senti, non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In studio con voi Stefania Mistichelli. Si avvicina l'appuntamento con le giornate FAI d'autunno, 15ª edizione. Saranno sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il grande evento del FAI che torna per valorizzare sempre di più il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Ne vogliamo parlare con il presidente regionale FAI Marche, Giuseppe Rivetti, che è in collegamento telefonico con noi. Grazie innanzitutto.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Bene, torna un appuntamento molto atteso. Nella nostra regione saranno 43 le aperture, ecco, vogliamo dare qualche numero di questo appuntamento che davvero coinvolge tantissime persone, non solo chi vi viene a trovare ma anche tantissime scuole, tantissimi apprendisti ciceroni.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: Sì, in effetti sono bravissimi e anche per loro sicuramente un appuntamento importante e di grande crescita. Appunto, come dicevamo, sono 43 nella nostra regione le aperture, e andiamo un pochino a parlare di alcune di loro. Naturalmente non possiamo toccarle tutte, cioè lo ricordiamo il sito, no? Dove chiunque può andare a controllare, a vedere cosa apre di speciale nella propria città. Ma partirei un attimo da Macerata. Cosa c'è da vedere qui?
2: A Macerata sicuramente abbiamo il palazzo dell'ex Banca d'Italia, che è stato in corso di restauro, ma insomma sono a buon punto i lavori da parte dell'Università di Macerata. Vorrei ricordare anche l'importante investimento che l'Università di Macerata ha fatto, perché altrimenti sarebbero state delle strutture, sono tre in realtà i palazzi interessati, che rischiavano di rimanere chiusi per anni, invisibili insomma alla comunità. In questo modo l'Università, attraverso un grande intervento, è riuscita a far continuare a dialogare queste strutture con la comunità. Fino a non moltissimi anni fa si trattava di palazzi che rappresentavano qualcosa di importante per la vita sociale, economica del territorio, e quindi il rischio di vederli chiusi per anni era qualcosa, insomma, che poteva accadere. Invece va dato atto all'università di una grande attenzione al territorio, e quindi la loro riapertura sicuramente rappresenta un momento molto importante.
1: Da Macerata andiamo a Civitanova Marche con la Villa Bruscantini e il suo giardino.
2: Sì, anche Civitanova con la sua struttura, insomma, vediamo quella che è l'attuale biblioteca e che poi si va a collegare anche col giardino di Villa Bruscantini, rappresenta una, diciamo, un'iniziativa. Quindi passiamo, se vogliamo, da Macerata, dove abbiamo un'apertura classica, dove i visitatori potranno apprezzare affreschi del Cinquecento, palazzi nobiliari, quindi qualcosa insomma che appartiene alla tradizione. A Civitanova invece andremo a vedere qualcosa che dialoga con il contemporaneo, quindi avremo una biblioteca, l'ex casa del Balilla, fino al giardino di Villa Bruscantini, e devo dire che anche in questo caso, come a Macerata, le docenti con gli apprendisti ciceroni hanno svolto un ruolo molto importante anche di recupero di immagini della storia, ecco, quindi una storia che in qualche modo ritorna e che viene a far parte della comunità con cui torna appunto in dialogo.
1: Approdiamo adesso nel Piceno, abbiamo la riapertura di uno degli edifici nobiliari più scenografici forse della città. Anche qui è frutto di un lavoro di restauro molto attento.
2: Sì, parliamo di Palazzo Saladini Pilastri, devo dire insomma impressionante il lavoro che è stato fatto. E anche qui è importante, insomma, importante la delegazione di Ascoli che voglio ringraziare per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo di coinvolgimento sul territorio, appunto segnalato l'imponenza direi di questa opera che rappresenta e può rappresentare qualcosa di importante per tutto il territorio. I percorsi sono tre, perché l'area come sappiamo è molto vasta, quindi si possono scegliere tre percorsi: c'è la parte che riguarda tutti i saloni affrescati, poi c'è la parte invece 500-600 che fa riferimento alla chiesa, e poi c'è il terzo percorso che riguarda i giardini del palazzo. Quindi è un itinerario molto bello, suggestivo, e sicuramente però questa struttura può rappresentare un volano importante dal punto di vista sociale ma anche economico, perché poi al netto insomma dei recuperi, i beni culturali che entrano e rientrano nelle dinamiche del contemporaneo possono costituire non solo un valore estetico ma anche un valore importante per le economie dei territori. E le Marche e ovviamente le province, in particolare adesso non stiamo parlando di Macerata, Ascoli, ma senza trascurare anche le altre, i beni culturali delle province possono essere qualcosa di importante per lo sviluppo economico e sociale delle comunità.
1: Abbiamo poi un'altra apertura che potrà essere molto interessante a San Benedetto del Tronto in occasione del 50° anniversario. La Capitaneria di Porto di San Benedetto appunto si apre, no? apre le sue porte. E poi un altro appuntamento interessante potrà essere quello a Servigliano nel borgo.
2: Sì, la Capitaneria di Porto festeggia i 50 anni dalla sua istituzione. È sempre bello entrare in un luogo come la Capitaneria di Porto, perché non è qualcosa che si visita normalmente, quindi abbiamo molto apprezzato la disponibilità, ma devo dire anche la volontà di apertura da parte dei responsabili, e quindi siamo riusciti ad aprire un luogo importante che sicuramente sarà molto apprezzato, così come il borgo di Servigliano rientra così come anche altre aree e altri luoghi che andremo ad aprire: ritorno nel Maceratese, Tollentino, Camerino, Matelica. Ecco, Servigliano è tra quei borghi che ci piace insomma valorizzare, ecco, perché sono dei piccoli gioielli che devono essere portati all'attenzione all'attenzione dei visitatori. Noi cerchiamo di accendere appunto una fiaccola, qualcosa che poi possa rimanere ed essere spunto per anche un rilancio dei territori fragili, insomma tutte quelle aree che in qualche modo hanno bisogno di essere sostenuti. I borghi rappresentano qualcosa di importante per la nostra regione. Le Marche sono conosciute anche per i borghi, e per questo noi in ogni apertura proprio costantemente insomma diamo molta attenzione, perché ci teniamo a sostenerli. Conosciamo le difficoltà, conosciamo anche le problematiche, tutto ciò che riguarda lo spopolamento, tutto quello che riguarda la difficoltà per i giovani di rimanere. E quindi le nostre aperture sono anche un modo per essere vicini a dei luoghi che si trovano in situazioni di difficoltà.
1: E lo fate in ogni occasione, devo dire, con grande successo anche di pubblico, in tanti aderiscono a queste giornate che vengono organizzate. Dunque lo ricordiamo, l'appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 ottobre. Tutti i beni sono sul sito del FAI, quindi quelli anche di cui non abbiamo parlato, chi ci ascolta può andarli a rivedere. Dunque grazie per essere stato con noi, Giuseppe Rivetti, per aver insomma illustrato insieme queste giornate.
2: Grazie a voi, perché sostenete la comunicazione, e questo è un aspetto, sappiamo, importante di questo contesto contemporaneo. Quindi grazie e buona visita a tutti.
1: Buona visita a tutti e grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione, cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica, nel 2025 le dimissioni salgono al 150%, lo denuncia il sindacato ANAO Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e le propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF, verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per l'aggiornamento. ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che ENI, PQ e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina.

0: prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Intanto la Cina sospende la vendita all'estero di carburanti ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve. Decisioni determinate da motivi interni che potrebbero avere pesanti ricadute su mercati mondiali. Chiara Placenti.
2: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni. La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Il copilota agli arresti e trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dell'equipaggio del volo Dubai-Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
4: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti, oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari, e solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
5: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per

0: una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dell'EA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dell'EA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente e i pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. È stato presentato ieri pomeriggio ad Ancona il dossier Caritas Marche sulla povertà. Relativo ai dati del 2025, il documento ha evidenziato che sono state 15.150 le persone incontrate nell'anno considerato dalle Caritas Marche attraverso una rete di 187 centri di ascolto. La povertà incontrata, come emerge dal rapporto, non ha un solo volto. Il 53,6% è costituito da uomini e il 46,4% da donne. Il 61,7% ha cittadinanza non italiana, il 28,1% vive da solo, più della metà vive con familiari o parenti. Uno dei punti più critici riguarda la casa: il 53,6% vive in affitto e il 28,6% si trova in grave esclusione abitativa. Sono stati distribuiti quasi 160.000 pasti e quasi 58 pacchi di viveri. Il dossier si chiude con un focus sul gioco d'azzardo, elaborato su dati ministeriali, un'emergenza che nutre situazioni di fragilità. Nei 14 mesi considerati, dunque fino al febbraio di quest'anno, nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Cambiamo decisamente argomento e parliamo delle giornate Fai d'autunno, che tornano i prossimi sabato 10 e domenica 11 ottobre, con l'apertura di 43 beni nella nostra regione, con il coinvolgimento di 29 comuni, oltre 350 volontari, ma anche 50 istituti scolastici coinvolti e più di 1000 apprendisti ciceroni, come ci spiega il presidente regionale Marche Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: E proprio alle giornate Fai d'autunno dedichiamo il nostro Realtà Locale di oggi, durante il quale illustreremo anche le aperture nei nostri territori, nel nostro Piceno, nella vicina Macerata e nel Fermano. Seguiteci dunque, rimanete con noi. Realtà Locale è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E ora la cronaca: l'intervento di un elicottero che ha effettuato i lanci d'acqua dall'alto ha contribuito in maniera significativa allo spegnimento dell'incendio che ieri mattina ha interessato l'isola San Biagio, una frazione di Monte Monaco sui Monti Sibillini. Era una zona molto impervia, dunque era difficile intervenire da terra per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora ignote, sono in corso gli accertamenti. In azione le squadre del Comando Provinciale di Ascoli e del distaccamento di Arquata del Tronto. Durante la notte c'è stato un presidio per sorvegliare la zona ed evitare che il rogo potesse riattivarsi. Ancora la cronaca, ancora un'ennesima truffa ai danni di alcune anziane nell'Ascolano, ma questa volta una di queste ha denunciato in modo molto sollecito e i due uomini autori della truffa sono stati arrestati. Avevano sottratto alla donna 120 euro e diversi oggetti in oro. La donna si era insospettita e ha chiamato il 112. La squadra mobile di Ascoli ha potuto intervenire tempestivamente, individuando e bloccando l'auto dove due truffatori viaggiavano e recuperando anche la refurtiva. Infine lo sport: Ascoli ancora a riposo, tornerà in campo il prossimo 10 ottobre, mentre l'appuntamento per i tifosi della Samba è domani alle 17:30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La squadra per la prima volta si troverà a giocare guidata dal nuovo allenatore D'Alesio. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conti pubblici, stasera nel Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e possiamo già dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno, grazie alla maggiore flessibilità in materia di difesa nel settore energetico, ottenuta grazie alla serietà dell'azione di governo. Lo ha dichiarato stamane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo alla conferenza Città nel futuro in corso al Maxi di Roma. Mentre nei distributori di carburante la discesa dei prezzi continua, ma si conta in centesimi, ora Eni apre anche la riduzione del costo del gasolio per uso agricolo e marittimo.
2: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Qet e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'ANAS ha pubblicato una gara da 250 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi e di protezione della rete stradale nazionale dai rischi legati a frane, caduta massi e dissesto idrogeologico. Lo riferisce oggi in una nota il Ministero dei Trasporti, spiegando che l'accordo quadro della durata di 3 anni è articolato in 15 lotti territoriali e interessa le principali aree del paese. L'importo potrà essere incrementato di ulteriori 50 milioni, portando fino a 300 milioni il valore complessivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Ci aspetta una partita difficile contro una grande squadra, ha dichiarato Mancini, ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco e cercare di vincere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In studio con voi Stefania Mistichelli. Si avvicina all'appuntamento con le giornate FAI d'autunno, 15ª edizione. Saranno sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il grande evento del FAI che torna per valorizzare sempre di più il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Ne vogliamo parlare con il presidente regionale FAI Marche, Giuseppe Rivetti, che è in collegamento telefonico con noi. Grazie innanzitutto.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Bene, torna un appuntamento molto atteso, nella nostra regione saranno 43 le aperture, ecco, vogliamo dare qualche numero di questo appuntamento che davvero coinvolge tantissime persone, non solo chi vi viene a trovare ma anche tantissime scuole, tantissimi apprendisti ciceroni.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: Sì, in effetti sono bravissimi e anche per loro sicuramente un appuntamento importante e di grande crescita. Appunto, come dicevamo, sono 43 nella nostra regione le aperture, ecco, andiamo un pochino a parlare di alcune di loro. Naturalmente non possiamo toccarle tutte, cioè lo ricordiamo il sito, no? Dove chiunque può andare a controllare, a vedere cosa apre di speciale nella propria città, ma partirei un attimo da Macerata. Cosa c'è da vedere qui?
2: A Macerata sicuramente abbiamo il palazzo dell'ex Banca d'Italia, che è in corso di restauro, ma insomma sono a buon punto i lavori da parte dell'Università di Macerata. Vorrei ricordare anche l'importante investimento che l'Università di Macerata ha fatto, perché altrimenti sarebbero state delle strutture, sono tre in realtà i palazzi interessati, che rischiavano di rimanere chiusi per anni, invisibili insomma alla comunità. In questo modo l'Università, attraverso un grande intervento, è riuscita a far continuare a dialogare queste strutture con la comunità. Fino a non moltissimi anni fa si trattava di palazzi che rappresentavano qualcosa di importante per la vita sociale, economica del territorio, e quindi il rischio di vederli chiusi per anni era qualcosa, insomma, che poteva accadere. Invece va dato atto all'università di una grande attenzione al territorio, e quindi la loro riapertura sicuramente rappresenta un momento molto importante.
1: Da Macerata andiamo a Civitanova Marche con la Villa Buscantini e il suo giardino.
2: Sì, anche Civitanova con la sua struttura, insomma, vediamo quella che è l'attuale biblioteca, e che poi si va a collegare anche col giardino di Villa Bruscantini, rappresenta una, diciamo, un'iniziativa. Quindi passiamo, se vogliamo, da Macerata, dove abbiamo un'apertura classica, dove i visitatori potranno apprezzare affreschi del Cinquecento, palazzi nobiliari, quindi qualcosa, insomma, che appartiene alla tradizione. A Civitanova invece andremo a vedere qualcosa che dialoga con il contemporaneo, quindi avremo una biblioteca, l'ex casa del Balilla, fino al giardino di Villa Bruscantini, e devo dire che anche in questo caso, come a Macerata, le docenti con gli apprendisti ciceroni hanno svolto un ruolo molto importante anche di recupero di immagini della storia, ecco, quindi una storia che in qualche modo ritorna e che viene a far parte della comunità con cui torna appunto in dialogo.
1: Approdiamo adesso nel Piceno, abbiamo la riapertura di uno degli edifici nobiliari più scenografici forse della città. Anche qui è frutto di un lavoro di restauro molto attento.
2: Sì, parliamo di Palazzo Saladini Pilastri, devo dire insomma impressionante il lavoro che è stato fatto. E anche qui è importante, insomma, è importante la delegazione di Ascoli che voglio ringraziare per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo di coinvolgimento sul territorio, appunto segnalato l'imponenza, direi, di questa opera che rappresenta e può rappresentare qualcosa di importante per tutto il territorio. I percorsi sono tre, perché l'area, come sappiamo, è molto vasta, quindi si possono scegliere tre percorsi: c'è la parte che riguarda tutti i saloni affrescati, poi c'è la parte invece 5-600esca che fa riferimento alla chiesa, e poi c'è il terzo percorso che riguarda i giardini del palazzo. Quindi è un itinerario molto bello, suggestivo, e sicuramente però questa struttura può rappresentare un volano importante dal punto di vista sociale ma anche economico, perché poi al netto insomma dei recuperi, i beni culturali che entrano e rientrano nelle dinamiche del contemporaneo possono costituire non solo un valore estetico ma anche un valore importante per le economie dei territori. E le Marche e ovviamente le province, in particolare adesso non stiamo parlando di Macerata, Ascoli, ma senza trascurare anche le altre, i beni culturali delle province possono essere qualcosa di importante per lo sviluppo economico e sociale delle comunità.
1: Abbiamo poi un'altra apertura che potrà essere molto interessante a San Benedetto del Tronto in occasione del 50° anniversario. La Capitaneria di Porto di San Benedetto appunto si apre, no? apre le sue porte. E poi un altro appuntamento interessante potrà essere quello a Servigliano nel borgo.
2: Sì, la Capitaneria di Porto festeggia i 50 anni dalla sua istituzione. È sempre bello entrare in un luogo come la Capitaneria di Porto, perché non è qualcosa che si visita normalmente, quindi abbiamo molto apprezzato la disponibilità, ma devo dire anche la volontà di apertura da parte dei responsabili, e quindi siamo riusciti ad aprire un luogo importante che sicuramente sarà molto apprezzato, così come il borgo di Servigliano rientra. Così come anche altre aree e altri luoghi che andremo ad aprire, ritorno nel Maceratese, Tolentino, Camerino, Matelica, ecco, Servigliano è tra quei borghi che ci piace insomma valorizzare, ecco, perché sono dei piccoli gioielli che devono essere portati all'attenzione all'attenzione dei visitatori. Noi cerchiamo di accendere appunto una fiaccola, qualcosa che poi possa rimanere ed essere spunto per anche un rilancio dei territori fragili, insomma tutte quelle aree che in qualche modo hanno bisogno di essere sostenuti. I borghi rappresentano qualcosa di importante per la nostra regione. Le Marche sono conosciute anche per i borghi e per questo noi in ogni apertura proprio costantemente insomma diamo molta attenzione perché ci teniamo a sostenerli. Conosciamo le difficoltà, conosciamo anche le problematiche, tutto ciò che riguarda lo spopolamento, tutto quello che riguarda la difficoltà per i giovani di rimanere. E quindi le nostre aperture sono anche un modo per essere vicini a dei luoghi che si trovano in situazioni di difficoltà.
1: E lo fate in ogni occasione, devo dire, con grande successo anche di pubblico. In tanti aderiscono a queste giornate che vengono organizzate, dunque lo ricordiamo, l'appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 ottobre. Tutti i beni sono sul sito del FAI, quindi quelli anche di cui non abbiamo parlato, chi ci ascolta può andarli a rivedere. Dunque grazie per essere stato con noi, Giuseppe Rivetti, per aver insomma illustrato insieme queste giornate.
2: Grazie a voi, perché sostenete la comunicazione, e questo è un aspetto, sappiamo, importante di questo contesto contemporaneo. Quindi grazie e buona visita a tutti.
1: Buona visita a tutti e grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
2: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensioni Italia-Spagna sui migranti. La Commissione Europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La geografia che divide le anime, niente da dichiarare.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. È stato presentato ieri pomeriggio ad Ancona il dossier Caritas Marche sulla povertà. Relativo ai dati del 2025, il documento ha evidenziato che sono state 15.150 le persone incontrate nell'anno considerato dalle Caritas Marche attraverso una rete di 187 centri di ascolto. La povertà incontrata, come emerge dal rapporto, non ha un solo volto. Il 53,6% è costituito da uomini e il 46,4% da donne. Il 61,7% ha cittadinanza non italiana, il 28,1% vive da solo, più della metà vive con familiari o parenti. Uno dei punti più critici riguarda la casa: il 53,6% vive in affitto e il 28,6% si trova in grave esclusione abitativa. Sono stati distribuiti quasi 160.000 pasti e quasi 58 pacchi di viveri. Il dossier si chiude con un focus sul gioco d'azzardo, elaborato su dati ministeriali, un'emergenza che nutre situazioni di fragilità. Nei 14 mesi considerati, dunque fino al febbraio di quest'anno, nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Cambiamo decisamente argomento e parliamo delle giornate Fai da Turno, che tornano i prossimi sabato 10 e domenica 11 ottobre, con l'apertura di 43 beni nella nostra regione, con il coinvolgimento di 29 comuni, oltre 350 volontari, ma anche 50 istituti scolastici coinvolti e più di 1000 apprendisti ciceroni, come ci spiega il presidente regionale Marche Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: E proprio alle giornate Fai da Turno dedichiamo il nostro Realtà Locale di oggi, durante il quale illustreremo anche le aperture nei nostri territori, nel nostro Piceno, nella vicina Macerata e nel Fermano. Seguiteci dunque, rimanete con noi, Realtà Locale è in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. E ora la cronaca: l'intervento di un elicottero che ha effettuato i lanci d'acqua dall'alto ha contribuito in maniera significativa allo spegnimento dell'incendio che ieri mattina ha interessato Isola San Biagio, una frazione di Monte Monaco sui Monti Sibillini. Era una zona molto impervia, dunque era difficile intervenire da terra per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora ignote, sono in corso gli accertamenti. In azione le squadre del Comando Provinciale di Ascoli e del distaccamento di Arquata del Tronto. Durante la notte c'è stato un presidio per sorvegliare la zona ed evitare che il rogo potesse riattivarsi. Ancora la cronaca, ancora un'ennesima truffa ai danni di alcune anziane nell'Ascolano, ma questa volta una di queste ha denunciato in modo molto sollecito e i due uomini autori della truffa sono stati arrestati. Avevano sottratto alla donna 120 euro e diversi oggetti in oro. La donna si era insospettita e ha chiamato il 112. La squadra mobile di Ascoli ha potuto intervenire tempestivamente, individuando e bloccando l'auto dove due truffatori viaggiavano e recuperando anche la refurtiva. Infine lo sport: Ascoli ancora a riposo, tornerà in campo il prossimo 10 ottobre, mentre l'appuntamento per i tifosi della Samba è domani alle 17:30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La squadra per la prima volta si troverà a giocare guidata dal nuovo allenatore D'Alesio. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

Radio Ascoli. Salam,

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Economia europea in difficoltà, l'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
2: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Irlanda del Nord si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.
4: Tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta come fa.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano occhi come me.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Rincari energetici mondiali. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti registrano oggi un forte calo, mentre i leader del G7 sono oggi riuniti in videoconferenza per coordinare le azioni che possano ridurre i prezzi dei carburanti, dopo che l'Unione Europea ha annunciato che rilascerà 100 milioni di barili di scorte nei prossimi 4 mesi. Il West Texas Intermediate cala del 4% a 89,15 dollari al barile, dopo aver toccato un ribasso anche del 5%, mentre il Brent europeo scende del 2,6% a 99,63 dollari al barile, dopo diversi giorni di scambi al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Sanità pubblica. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diventano operativi i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere assicurati a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità e le aggiunte positive.
2: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni parziali o totali la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È morta Biljana Plavšić, l'ex presidente della Repubblica Srpska, condannata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nota come la Lady di Ferro. Si consegnò al Tribunale Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'AIA nel 2001 dopo aver appreso di essere oggetto di un'incriminazione segreta. Nel 2003 fu condannata a 11 anni di carcere dopo aver ammesso di aver svolto un ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosniachi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Biljana Plavšić è morta a Belgrado e sarà sepolta a Banja Luka, capitale della Bosnia, secondo quanto riportato oggi dall'emittente televisiva pubblica serbo-bosniaca RTRS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. È stato presentato ieri pomeriggio ad Ancona il dossier Caritas Marche sulla povertà. Relativo ai dati del 2025, il documento ha evidenziato che sono state 15.150 le persone incontrate nell'anno considerato dalle Caritas Marche attraverso una rete di 187 centri di ascolto. La povertà incontrata, come emerge dal rapporto, non ha un solo volto. Il 53,6% è costituito da uomini e il 46,4% da donne. Il 61,7% ha cittadinanza non italiana, il 28,1% vive da solo, più della metà vive con familiari o parenti. Uno dei punti più critici riguarda la casa, il 53,6% vive in affitto e il 28,6% si trova in grave esclusione abitativa. Sono stati distribuiti quasi 160.000 pasti e quasi 58 pacchi di viveri. Il dossier si chiude con un focus sul gioco d'azzardo, elaborato su dati ministeriali, un'emergenza che nutre situazioni di fragilità. Nei 14 mesi considerati, dunque fino al febbraio di quest'anno, nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Cambiamo decisamente argomento e parliamo delle giornate Fai d'autunno che tornano i prossimi sabato 10 e domenica 11 ottobre con l'apertura di 43 beni nella nostra regione, con il coinvolgimento di 29 comuni, oltre 350 volontari, ma anche 50 istituti scolastici coinvolti e più di 1000 apprendisti ciceroni, come ci spiega il presidente regionale Marche Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: E proprio alle giornate Fai d'autunno dedichiamo il nostro Realtà Locale di oggi, durante il quale illustreremo anche le aperture nei nostri territori, nel nostro Piceno, nella vicina Macerata e nel Fermano. Seguiteci dunque, rimanete con noi, Realtà Locale in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E ora la cronaca: l'intervento di un elicottero che ha effettuato i lanci d'acqua dall'alto ha contribuito in maniera significativa allo spegnimento dell'incendio che ieri mattina ha interessato l'isola San Biagio, una frazione di Monte Monaco sui Monti Sibillini. Era una zona molto impervia, dunque era difficile intervenire da terra per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora ignote, sono in corso gli accertamenti. In azione le squadre del Comando Provinciale di Ascoli e del distaccamento di Arquata del Tronto. Durante la notte c'è stato un presidio per sorvegliare la zona ed evitare che il rogo potesse riattivarsi. Ancora la cronaca, ancora un'ennesima truffa ai danni di alcune anziane nell'Ascolano, ma questa volta una di queste ha denunciato in modo molto sollecito e i due uomini autori della truffa sono stati arrestati. Avevano sottratto alla donna 120 euro e diversi oggetti in oro. La donna si era insospettita e ha chiamato il 112. La squadra mobile di Ascoli ha potuto intervenire tempestivamente, individuando e bloccando l'auto dove due truffatori viaggiavano e recuperando anche la refurtiva. Infine lo sport: Ascoli ancora a riposo, tornerà in campo il prossimo 10 ottobre, mentre l'appuntamento per i tifosi della Samba è domani alle 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La squadra per la prima volta si troverà a giocare guidata dal nuovo allenatore D'Alesio. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: crazy. I need somebody to hear.
1: In Blu 2000 News.
2: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump. Ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno. Prezzo del petrolio in calo ovunque. Ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma anche sempre più social e al passo con la tecnologia. Buonasera da Andrea Domaschio. Resta in primo piano la crisi energetica globale condizionata da guerre e tensioni nelle aree più critiche del pianeta. Prezzi del petrolio oggi in calo sui mercati americani e europei. G7 in videoconferenza che coinvolge l'Europa nel rilascio di milioni di barili di scorte. Ma la situazione resta molto problematica per cittadini e famiglie, soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
3: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre con possibile estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un Consiglio dei Ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal presidente Macron sulla crisi energetica. Bene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia. Ribadito il no a restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti, si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ma intanto aumentano le pressioni sui mercati energetici mondiali dopo che Pechino ha bloccato le esportazioni di prodotti petroliferi a ottobre. Sentiamo Chiara Placenti.
5: La Cina ha sospeso a ottobre le esportazioni al di fuori di Hong Kong e Macao per preservare le scorte domestiche, visto che la crisi di Hormuz perdura. Pechino aveva già limitato l'esportazione a marzo con l'inizio della guerra nel Golfo, allentando poi le restrizioni per assumere decisioni mese mese. A settembre la Repubblica Popolare ha esportato 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. I più colpiti sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma le ricadute saranno globali. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E torniamo in Europa, dove la guerra in Ucraina continua sempre più crudele e cruenta. Secondo il presidente Zelensky, il suo omologo russo Putin avrebbe dato ordine alle sue truppe di non rispettare nemmeno le più basilari regole di guerra. Fabio Bolzetta.
6: Gli attacchi russi martellano la capitale ucraina, secondo bombardamento in meno di 24 ore al ponte sud sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità, e mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.
7: Un pericoloso atto di terrorismo dalla presidenza degli Emirati.

0: Alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
2: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati, formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone, ieri gli arresti erano stati quasi 2000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli. Nel bilancio si contano poi almeno 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Il ministro dell'istruzione rimarca che il movimento è ormai preso in ostaggio da gruppi violenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia, se i problemi sul fronte scuola e istruzione non mancano, uno dei settori pubblici che sembrano più in crisi più grave, è quello sanitario, con una vera e propria fuga di tanti medici dal Servizio Sanitario Nazionale, e non per raggiunti limiti di età. Caterina Dall'Olio.
3: Sorpasso avvenuto. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. Uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando più del 3% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. I numeri pubblicati in un'indagine del sindacato di categoria ANAAO Assomed mostrano che in 12 regioni su 20 nel 2025 i medici dimissionari sono nettamente di più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Per il sindacato non si tratta di una fisiologica mobilità professionale, ma di un vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E a Firenze intanto realtà produttive, economisti ed esperti giunti da tutta Italia si confrontano in questi giorni sull'economia della felicità. A seguire i lavori c'è per noi il collega Vito De Torre.
4: 4 giorni di dibattiti e confronti a Firenze sull'economia della felicità. Come scelte apparentemente solo economiche possano incidere sulla qualità della vita di ognuno di noi. Mentre i piccoli centri si spopolano al limite della desertificazione, le grandi città diventano invivibili e con un costo della vita insostenibile. Leonardo Becchetti, economista.
5: L'opportunità di lavoro a distanza ha creato una serie di persone, soprattutto giovani, che sono migranti della felicità, perché hanno l'opportunità di fare lavoro a distanza. Questa è una delle risposte.
4: Ma lo smart working non basta a migliorare la qualità della vita se nelle aree interne mancano i servizi essenziali. Angelo Moretti, Comuni del Welcome.
6: Queste zone continuando a spopolarsi perché non trovano un asilo nido, probabilmente, o perché non trovano uno spazio per gli anziani, perché non trovano una risposta ai bisogni scolastici.
4: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Restando in tema di società, il 2 ottobre nella ricorrenza liturgica dei santi angeli custodi si celebra in Italia la festa dei nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
7: Come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi, nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti, perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici, pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte e nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni,

0: risorse del tempo presente, radici solide del futuro. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime due partite contro Turchia e Belgio. Al momento l'Italia è terza nel girone con 3 punti come il Belgio, che però ci ha battuto 2-0 nel primo scontro diretto del torneo. Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In studio con voi Stefania Mistichelli. Si avvicina l'appuntamento con le giornate FAI d'autunno, 15ª edizione. Saranno sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il grande evento del FAI che torna per valorizzare sempre di più il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Ne vogliamo parlare con il presidente regionale FAI Marche, Giuseppe Rivetti, che è in collegamento telefonico con noi. Grazie innanzitutto.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Bene, torna un appuntamento molto atteso, nella nostra regione saranno 43 le aperture. Ecco, vogliamo dare qualche numero di questo appuntamento che davvero coinvolge tantissime persone, non solo chi vi viene a trovare ma anche tantissime scuole, tantissimi apprendisti ciceroni.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni, che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: Sì, in effetti sono bravissimi e anche per loro sicuramente un appuntamento importante di grande crescita. Appunto, come dicevamo, sono 43 nella nostra regione le aperture, e andiamo un pochino a parlare di alcune di loro. Naturalmente non possiamo toccarle tutte, cioè lo ricordiamo il sito, no? Dove chiunque può andare a controllare, a vedere cosa apre di speciale nella propria città, ma partirei un attimo da Macerata. Cosa c'è da vedere qui?
2: A Macerata sicuramente abbiamo il palazzo dell'ex Banca d'Italia, che è in corso di restauro, ma insomma sono a buon punto i lavori da parte dell'Università di Macerata. Vorrei ricordare anche l'importante investimento che l'Università di Macerata ha fatto, perché altrimenti sarebbero state delle strutture, sono tre in realtà i palazzi interessati, che rischiavano di rimanere chiusi per anni, invisibili insomma alla comunità. In questo modo l'Università, attraverso un grande intervento, è riuscita a far continuare a dialogare queste strutture con la comunità. Fino a non moltissimi anni fa si trattava di palazzi che rappresentavano qualcosa di importante per la vita sociale, economica del territorio, e quindi il rischio di vederli chiusi per anni era qualcosa, insomma, che poteva accadere. Invece va dato atto all'università di una grande attenzione al territorio, e quindi la loro riapertura sicuramente rappresenta un momento molto importante.
1: Da Macerata andiamo a Civitanova Marche con la Villa Bruscantini e il suo giardino.
2: Sì, anche Civitanova con la sua struttura, insomma, vediamo quella che è l'attuale biblioteca, e che poi si va a collegare anche col giardino di Villa Bruscantini, rappresenta una, diciamo, un'iniziativa. Quindi passiamo, se vogliamo, da Macerata, dove abbiamo un'apertura classica, dove i visitatori potranno apprezzare affreschi del Cinquecento, palazzi nobiliari, quindi qualcosa insomma che appartiene alla tradizione. A Civitanova invece andremo a vedere qualcosa che dialoga con il contemporaneo, quindi avremo una biblioteca, l'ex casa del Balilla, fino al giardino di Villa Bruscantini, e devo dire che anche in questo caso, come a Macerata, le docenti con gli apprendisti ciceroni hanno svolto un ruolo molto importante anche di recupero di immagini della storia, ecco, quindi una storia che in qualche modo ritorna e che viene a far parte della comunità con cui torna appunto in dialogo.
1: Approdiamo adesso nel Piceno, abbiamo la riapertura di uno degli edifici nobiliari più scenografici forse della città. Anche qui è frutto di un lavoro di restauro molto attento.
2: Sì, parliamo di Palazzo Saladini Pilastri, devo dire insomma impressionante il lavoro che è stato fatto. E anche qui è importante, insomma, è importante la delegazione di Ascoli che voglio ringraziare per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo di coinvolgimento sul territorio, appunto segnalato l'imponenza, direi, di questa opera che rappresenta e può rappresentare qualcosa di importante per tutto il territorio. I percorsi sono tre, perché l'area, come sappiamo, è molto vasta, quindi si possono scegliere tre percorsi: c'è la parte che riguarda tutti i saloni affrescati, poi c'è la parte invece 5-600esca che fa riferimento alla chiesa, e poi c'è il terzo percorso che riguarda i giardini del palazzo. Quindi è un itinerario molto bello, suggestivo, e sicuramente però questa struttura può rappresentare un volano importante dal punto di vista sociale ma anche economico, perché poi al netto insomma dei recuperi, i beni culturali che entrano e rientrano nelle dinamiche del contemporaneo possono costituire non solo un valore estetico ma anche un valore importante per le economie dei territori. E le Marche e ovviamente le province in particolare, adesso non stiamo parlando di Macerata, Ascoli, ma senza trascurare anche le altre, i beni culturali delle province possono essere qualcosa di importante per lo sviluppo economico e sociale delle comunità.
1: Abbiamo poi un'altra apertura che potrà essere molto interessante a San Benedetto del Tronto in occasione del 50° anniversario. La Capitaneria di Porto di San Benedetto appunto si apre, no? apre le sue porte, e poi un altro appuntamento interessante potrà essere quello a Servigliano nel borgo.
2: Sì, la Capitaneria di Porto festeggia i 50 anni dalla sua istituzione. È sempre bello entrare in un luogo come la Capitaneria di Porto, perché non è qualcosa che si visita normalmente, quindi abbiamo molto apprezzato la disponibilità, ma devo dire anche la volontà di apertura da parte dei responsabili, e quindi siamo riusciti ad aprire un luogo importante che sicuramente sarà molto apprezzato, così come il borgo di Servigliano rientra così come anche altre aree e altri luoghi che andremo ad aprire. Ritorno nel Maceratese, Tollentino, Camerino, Matelica. Ecco, Servigliano è tra quei borghi che ci piace insomma valorizzare, ecco, perché sono dei piccoli gioielli che devono essere portati all'attenzione dei visitatori. Noi cerchiamo di accendere appunto una fiaccola, qualcosa che poi possa rimanere ed essere spunto per anche un rilancio dei territori fragili, insomma tutte quelle aree che in qualche modo hanno bisogno di essere sostenuti. I borghi rappresentano qualcosa di importante per la nostra regione, le Marche sono conosciute anche per i borghi, e per questo noi in ogni apertura proprio costantemente insomma diamo molta attenzione, perché ci teniamo a sostenerli. Conosciamo le difficoltà, conosciamo anche le problematiche, tutto ciò che riguarda lo spopolamento, tutto quello che riguarda la difficoltà per i giovani di rimanere, e quindi le nostre aperture sono anche un modo per essere vicini a dei luoghi che si trovano in situazioni di difficoltà.
1: E lo fate in ogni occasione, devo dire, con grande successo anche di pubblico. In tanti aderiscono a queste giornate che vengono organizzate. Dunque lo ricordiamo, l'appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 ottobre. Tutti i beni sono sul sito del FAI, quindi quelli anche di cui non abbiamo parlato, chi ci ascolta può andarli a rivedere. Dunque grazie per essere stato con noi, Giuseppe Rivetti, per aver insomma illustrato insieme queste giornate.
2: Grazie a voi, perché sostenete la comunicazione, e questo è un aspetto, sappiamo, importante di questo contesto contemporaneo. Quindi grazie e buona visita a tutti.
1: Buona visita a tutti e grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Fuori di giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
1: Amici ed amiche, madonne e messeri, benvenuti a questo nuovo episodio di Fuori di Giostra, uno spazio in cui parliamo di rievocazioni, tradizioni e folklore con un occhio particolare a giostre e tornei cavallereschi. Sareste potuto essere altrove, con chiunque, ma avete scelto di essere qui con noi, vero Serafino?
2: Sì, anche tu ci sei. Scelto, anche io ho scelto.
1: Questo ci onora e vi ringraziamo. Vi ricordiamo che Fuori di Giostra va in onda sulle frequenze di Radio Ascoli, che sono 103.8, 103, 98.1, 87.5, 91. Sì, ce le ho scritte, le leggo perché non me le ricorderò mai,
2: ma in realtà le beccate tutte, le sapevi tutte, no?
1: Leggo benissimo. Potete trovarci anche sul sito di Radio Ascoli e su SoundCloud, e proprio dagli studi di Radio Ascoli sono qui per voi Jacopo in regia come sempre, ciao Jacopino, la vostra Arianna che vi parla insieme a Serafino.
2: Buonasera.
1: E anche stavolta non potevano mancare ben due ospiti straordinari, uno qui in presenza al mio fianco, Pier Francesco Simoni.
3: Buonasera.
1: E uno che a breve ci raggiungerà in collegamento telefonico, che è Peppe Silvestri. Per chi non lo sapesse, Pier Francesco Simoni è uno storico giornalista del Corriere Adriatico, appassionato di giochi storici e soprattutto amico di lunga data di Radio Ascoli. Ogni tanto abbiamo l'onore di riaverti qui ai nostri microfoni.
3: Allora sì, l'onore mi sembra una cosa grossa, però sì, il piacere, sicuramente il piacere. Ho collaborato con Radio Ascoli per l'Ascoli Calcio, che è l'altra importante cosa che avviene ad Ascoli, insieme al Carnevale, sono tre, dai, diciamo che sono tre. E poi sono stato ospite ovviamente per la Quintana, principalmente per la Quintana, quando venivano fatti i programmi pre-giostra, sia quella di luglio che quella d'agosto, quindi diciamo da cominciavano, se non ricordo male, da giugno e finivano prima della giostra di agosto, quindi sì, non è la prima volta, non è un debutto.
2: Allora, intanto grazie che sei qui con noi.
3: A voi
2: Noi volevamo, diciamo, questa sera parlare con te un po' della tua esperienza turista che ha, diciamo, la velleità di piano piano diventare contradaiolo a Siena. Stiamo già esagerando.
1: Ci piace esagerare.
3: Benissimo. Allora vi riporto un attimo sulla terra. Coi piedi per terra. No, al di là di queste battute, allora l'ho scoperta nel, faccio un piccolo preambolo così magari chi ci ascolta capisce, l'ho scoperta nel 98, agosto 98, insieme a degli amici che andavano a Siena già da qualche tempo. Io ho sempre avuto la passione per la Quintana e per le rievocazioni storiche, e ero stato già a Servigliano a vedere la giostra di Servigliano, e mi mancava sicuramente, vabbè, poi seguivo le altre giostre, ma mi mancava sicuramente Siena, che vedevo in televisione, però sai, in palio dura 90 secondi, quindi non ti rendi conto di quello che c'è dietro se non vai a Siena almeno 4 giorni. E quindi ho avuto questa fortuna di avere questi miei amici ascolani, con cui ho potuto condividere questa prima esperienza a Siena. Poi loro tornano tutti gli anni come me praticamente, quindi sono ormai 28 anni che andiamo a Siena, chi magari va tutti gli anni, chi magari salta uno dei due pali, chi magari salta un anno, anche perché abbiamo problemi, ognuno ha problemi suoi, di famiglia, figli, amici, sorelle, padri, insomma, ecco, ognuno, madri, quindi ognuno ha le sue cose, però il 2 luglio e il 16 agosto cerchiamo di essere quasi sempre a Siena, e quindi è stata una folgorazione perché ho vissuto Siena 4 giorni, quindi siamo arrivati il 12 di agosto, abbiamo visto il 13 la tratta, quindi l'assegnazione dei cavalli alle 10 contrate che quel giorno correvano, e poi abbiamo visto le prove, ci siamo svegliati, noi stavamo un po' fuori Siena al camping Scacciapensieri, e praticamente la mattina ci svegliavamo alle 7:30, alle 8 per andare a vedere la prova della mattina. Ho visto la provaccia, la segnatura del fantino, cioè è stato proprio 4 giorni di full immersion ed è stato bellissimo, e quello è stato sicuramente la scintilla che ha fatto, cioè è scoccata la scintilla, questa passione per Siena. E tra l'altro interagivamo con due ragazzi di Siena, adesso non sono più ragazzi, ma all'epoca erano ragazzi anche loro, uno della contrada della Pantera e uno della contrada della Giraffa, e quindi quell'anno lì, per me quell'agosto lì è stata proprio una folgorazione, e ho continuato ad andarci, e dico che sono andato tutti gli anni dal 98, inclusi i due pali straordinari del 2000 e del 2018, il giorno del palio. Poi magari non sempre il palio si è svolto nel giorno certo, stabilito.
2: Bandiera verde.
3: Ricordo gli ultimi tre pali di luglio 2024, 2025 e 2026 che ho dovuto vedere in televisione, perché il giorno del palio pioveva e non avevo il giorno libero il giorno successivo. Dice, appunto, tornando al discorso che non sempre abbiamo la possibilità di stare a Siena, però ecco, questo gruppo siamo 4, 5, 6 insomma, più o meno andiamo sempre.
1: E ci ha raggiunti anche telefonicamente, come vi avevo già annunciato prima, Peppe Silvestri, che è caporedattore Edizioni Toscane del gruppo Corriere.
4: Buongiorno, buonasera a tutti.
2: Buonasera. Buonasera,
3: ciao, e benvenuto. Buonasera.
4: Ci ho dato del buongiorno, ma è uguale, via.
2: Intanto ti ringraziamo della tua presenza e approfittiamo della tua lunga permanenza in terra toscana per farti una domanda diretta, che è questa: qual è secondo te la cosa che noi che solitamente seguiamo le rievocazioni, che chiaramente sono altro rispetto al palio, non percepiamo del palio di Siena? Così.
1: Guarda, una domanda marzulliana.
4: Sì, una domanda marzulliana, ti darò una risposta all'altezza, nel senso che io ho sempre seguito da ragazzino, da quintanario appassionato di Quintana, il palio, e lo vedevo, no, come diciamo il fratello superiore. Poi la vita mi ha portato dal 2000 a lavorare in quest'area, in questa zona, con vari spostamenti. E vivendolo ci si rende conto che stiamo parlando di due cose totalmente diverse, assolutamente diverse. È come mischiare due sport diversi, due discipline diverse. Intanto non si parla di una rievocazione storica, perché non rievoca nulla. Il palio è una storia che continua, che va avanti da sempre, senza interruzioni se non parziali dovute ad episodi particolari, eccetera. L'ultimo è il Covid, per dirne una. Quindi non è classificata come una rievocazione storica. Poi ha un intreccio con la città e con la vita della città, che non è relativo e legato soltanto ed esclusivamente al palio. I quattro giorni di palio, i quattro giorni della carriera, sono quattro giorni in cui la festa di Siena si fa molto intensa e esprime il suo massimo, ma le contrade sono un pezzo di vita di qualsiasi senese o contradaiolo, nel senso che per fare un esempio, io ricorro sempre a questo parallelo, no? È l'unica città dove c'è come possiamo chiamarlo, un anello tra il cittadino e l'amministrazione, no? C'è un anello centrale molto più importante, che è la contrada. Faccio un esempio banale: un senese sceglie molto più di essere un capitano vittorioso che uno storico assessore, per dirne una e per farci capire di quanto è importante per Siena il palio. Poi il palio è un grande, immenso gioco che ha una serie infinita di tradizioni, regole, aspetti, rispetti, non rispetti, che si conoscono soltanto vivendolo continuamente, seguendolo continuamente, conoscendolo e in parte studiandolo, perché spesso e volentieri poi incontri chi lo conosce molto molto bene e te ne racconta tutto. È quello che si può raccontare, da chi invece magari si limita, venendo da fuori, a pensare che è una corsa di cavalli con un vincitore per cui si fa il tifo, cioè parole che esulano totalmente da quello che è il palio, che invece è la vita, la parte centrale di Siena, in cui sei o non sei contradaiolo. Se non sei contradaiolo sei diciassettino, cioè non godi mai, segui e osservi il palio senza mai godere, perché non sei di una contrada, non per una contrada, ma di una contrada, con tutti i suoi ritmi, da quando sei bambino, che ti portano sui palchi con il gruppo dei bambini, dei cittini, o meglio, ad osservare la prova generale e i momenti topici, al gruppo giovani e via via via tutto quello che ne consegue. È molto complesso spiegarlo a parole. Io do sempre il solito consiglio, ogni tanto ho qualche amico che mi chiama e mi dice: oh, posso venire a Siena il giorno del palio, che mi consigli di fare? Io gli dico: guarda, piglia dei 4 giorni e vieni a vedere i 4 giorni di palio, dal momento della tratta alla sera stessa, senza andare via la sera in cui il palio finisce, perché la notte è molto particolare anche quella, con i festeggiamenti eccetera. Poi inizia un altro tipo di palio, cioè se sei la contrada che ha vinto, ci sono una serie di eventi e di appuntamenti che durano tutto l'anno, dalla cena della vittoria al numero unico, che è la stampa di una pubblicazione che ricorda quel trionfo, alla cena del piatto, e ancora, andando avanti. Chiedere cos'è il palio e sperare che si risponda in 5 minuti è come chiedere a qualcuno: mi racconti la storia di tutto il Medioevo?
2: È una cosa impressionante.
4: Però questo sì, è una grande io lo definisco semplicemente il gioco più bello del mondo, quantomeno quello più bello a cui ho assistito personalmente.
1: Allora, dato che noi non abbiamo tutto questo tempo, però qualche minuto ce l'abbiamo a disposizione, per noi che non l'abbiamo mai visto, per chi non avesse mai sentito parlare, per chi non sapesse assolutamente nulla, ci sapete raccontare qualcosina di questi 4 giorni?
3: Vai Peppe.
4: Allora, guarda, io consiglio La terra in piazza.
3: Bellissimo libro, l'ho letto, bellissimo.
4: Libro meraviglioso, in cui si è cercato di rispondere alla tua domanda saltando le prime 50 pagine veramente complesse che parlano di storia praticamente e del perché, poi entrano nel palio moderno e lo raccontano in maniera comprensibile e chiara, per spiegare quello che nel corso come se tu ti trovassi di fronte a un professore che ti spiega un tutor che ti spiega pezzo pezzo, riassumendo solo i 4 giorni. Possiamo dire molto semplicemente: sono 17 contrade, 7 ne corrono, 3 ne vengono estratte.
3: 10 corrono.
4: 17 contrade, 7 ne corrono. A queste 7 ne vengono assegnate, ne vengono estratte. Quindi nel campo si trovano 10 contrade. L'anno seguente correranno le 7 che non hanno corso e 3 estratte a sorte, quindi c'è sempre la sorte dall'inizio alla fine, che recita un ruolo importantissimo. Dopodiché i capitani, in un lotto di cavalli selezionato, i cavalli hanno tutta una loro storia, no? Devono essere iscritti all'albo, vanno allenati e visti durante l'anno dai capitani in determinati appuntamenti eccetera eccetera. C'è una tutela del cavallo pazzesca, quando si dice che siano del rispetto ai cavalli sorrido, io non penso che ci sia un posto dove l'animale viene rispettato di più, il cavallo viene rispettato, che a Siena.
3: C'ha la sua stalla personale, servita e riverita.
4: Sì, ogni contrada c'ha la sua stalla, c'ha i suoi stallieri, c'ha il suo veterinario, c'ha le sue regole, le sue attenzioni morbose, direi, ai limiti del morboso, no? Dopodiché i capitani che corrono scelgono un lotto di 10 cavalli. Il giorno della tratta questi cavalli vengono assegnati a estrazione alle contrade, e il lotto può essere formato da 10 cavalli forti, uno forte e 9 meno, 10 non forti. È solo una questione di strategia e di tecnica, senza sapere ancora quale cavallo ti spetterà. Una volta che hai il cavallo, viene preso in consegna dalla contrada, il proprietario non lo vedrà più per 4 giorni. In cambio di 0 euro, perché i proprietari di cavalli vincono la gloria e basta, ma bisognerebbe andare a vedere di chi sono i proprietari dei cavalli, nel senso che
3: vogliamo fare un cognome conosciuto in tutto il
4: ne
3: mondo.
4: Ne basta uno
3: Getty.
4: Su tutti, no?
3: Getty.
4: Esatto. Ma solo il cognome di Getty, che insomma uno certo. degli uomini di un potere economico illimitato. E da quel momento la contrada cerca il fantino ideale per quel cavallo, o viceversa il fantino più forte se ha rapporti con quella contrada che ha ottenuto il cavallo che ritiene più opportuno si propone, e vengono formate le accoppiate. Le accoppiate che iniziano una serie di prove, una la mattina e una la sera, che vanno avanti fino al giorno del palio. Il giorno del palio c'è un'estrazione a sorte dei posti tra i canapi, che viene effettuata pochi minuti prima della partenza, e da quel momento si conosce quale sarà la contrada che è di rincorsa, e in quel momento inizia la fase, diciamo, decisiva del palio, perché si mischiano una serie di interessi tra le contrade, tra i fantini, tra chi sa di poter correre un palio per vincere, chi invece magari lo vuole correre per non far vincere l'avversaria, e tutta una serie di equilibri che determinano l'andamento del palio, su cui ovviamente la sorte poi dice la sua, come sappiamo bene, no?
2: Volevo fare una domanda a tutte e due, visto che l'ultimo palio l'avete visto, l'avete vissuto, l'avete insomma goduto appieno, e chiaramente quello che si può dire, perché sappiamo che il palio di Siena va anche raccontato in un certo modo, no? E la domanda è questa, cioè una piccola, diciamo, sintesi vista da fuori, il vostro parere su, insomma, proprio dal punto di vista agonistico, chiamiamolo così, riguardo l'ultimo palio, insomma, che poi agonistico non è, perché diciamo agonistico è riduttivo per il palio, nel senso che c'è una complessità molto più ampia rispetto alla parola agonistico.
3: Allora vado io. Vai, sono andato domenica e poi sono tornato a casa, perché si è corso di martedì, però almeno a differenza di luglio ero in ferie, e quindi sono ripartito anche martedì. È una bellissima giornata, l'abbiamo vista. E Peppe poi sarà più specifico su questo argomento che tocco. Si è innescata una polemica, perché praticamente sono due pali che vengono, sia quello di luglio che quello d'agosto, vengono cioè si parte dai canapi sempre alla stessa maniera, con il fantino più titolato, che è Tittia, che frizza l'occhietto alla rincorsa, che casualmente, tornando al discorso che faceva Peppe sulla fortuna, sulla sorte, era lo stesso fantino che era di rincorsa a luglio, eccetera, con il mossiere che pare abbia abbassato il canape, il pedale che abbassa il canape prima del dovuto. Insomma, sono state diverse polemiche, che poi queste forse le lascio a Peppe, che è più addentro alla questione. Dal punto di vista strettamente agonistico, a luglio ha vinto il cavallo più forte, ad agosto ha vinto un cavallo che a mio avviso è fortissimo, ma che per diversi motivi, non ultimo quello, Peppe mi può correggere se sbaglio, ma mi sembra che Andebola fosse stato nel 2004, nel 2023, fosse stato dato in sorte alla Pantera, fece un giro e mezzo, quasi due giri in testa, poi perse un ferro e perse quel palio lì, ma Andebola già era un cavallo fortissimo e a luglio agosto lo ha dimostrato, diciamo, con l'aiutino del cavallo, del fantino, diciamo, più esperto e più tra virgolette, passatemi il termine, potente tra i 10 che stavano al canape.
4: Allora diamo una lettura. Il palio non l'hanno vinto i cavalli e non l'hanno vinto i fantini, l'hanno vinto a luglio l'Aquila e ad agosto il Nicchio. Punto primo, perché dietro a un palio non c'è il fantino, non c'è il cavallo, c'è la contrada. Ci sono

0: è nella condizione in cui sceglie lui con chi correre quasi sempre, perché ha rapporti aperti con 11, 10, 11 contrate sulle 17. È come voler dire. Il giocatore più forte di calcio sceglie dove andare a giocare, lo sceglie lui, lo decide lui, chiaramente. Lo decide in base a tutta una serie di equilibri personali. Non a caso sceglie di andare a montare nelle due contrade che da più anni non vincevano, ok? Quindi hanno una potenza sia economica che una voglia di vittoria notevolissima, e lo fa su due dei cavalli più forti del lotto in quel momento in piazza. Una volta sale su Diodoro, che è un cavallo forse uno dei più forti che abbiamo visto negli ultimi anni sicuramente, e una seconda volta sceglie un cavallo che è forse non il top dei 10, ma sale sulla contrada che è tra le due o tre più numerose come contradaioli, quindi protettori delle 17, con una fame infinita perché non vinceva da decenni, 30 anni, 32, 28, 32 ora non
1: No, te lo
0: ricordo
1: dico
0: bene.
1: subito, dall'agosto del 98, perché è il primo palio che ho visto, è la prima volta che ho visto.
0: Quindi 28 anni,
1: Esatto,
0: 28 anni perché
1: vinse
0: poi
1: con Reattù,
0: di
1: vinse Reattù.
0: palio in palio. Una volta fatte le prime pagine e tutto quello che è, cerchi di archiviare, se no diventi folle, matto.
1: Certo.
0: Quindi, diciamo, altro aspetto importante, perché poi sono seguite una serie di polemiche anche sui social molto elevate, eccetera, eccetera. Parlavo con un contradaiolo, un amico, ex dirigente e contradaiolo del Bruco. E io ho detto: ma insomma, sto palio come è andato? Ho detto: ma benissimo, per noi è andato come doveva andare, nel senso che chi ha vinto quel palio, certo, parliamo dell'ultimo, il drappellone va nella contrada del Nicchio, ma non è l'unico che quella sera ha goduto. L'elenco è infinito: gode la Tartuca perché che non è in piazza, perché non vince la Chiocciola, che è la sua avversaria e diventa la contrada col più alto numero di anni alle spalle,
1: Nonna, la
0: e
1: chiamiamo
0: si,
1: no, puoi dirlo.
0: nonna, si
1: No.
0: guastano i giochi che erano stati fatti nell'incrocio Oca e Torre, che sono le due contrade avversarie e nemiche più, diciamo, no, della città, molto accese. Cioè,
2: Una domanda.
0: dire ha vinto perché la rincorsa è partita quando faceva comodo a lui, eccetera, eccetera, è ridurre il palio a una corsa. Quello è uno dei 100.000 pali che potevano accadere in quel giorno, in quel momento, che si è concretizzato. Perché ve li immaginate tutti i pali che possono accadere? Già le rincorse possono essere 10 perché le contrade sono 10. Al posto 1 ci possono andare 10 contrade diverse, al posto 2, eccetera, eccetera. Fate tutto questo calcolo e vi rendete conto di quanti pali diversi possono essere disegnati dalla sorte.
3: Una
0: Ora è chiaro
3: domanda
0: che.
3: volevo farti, Peppe.
0: Vai,
3: Ho
0: vai.
3: visto negli ultimi giorni, proprio nel tema che pronunciavamo poco fa, no? La contrada nonna. Ho visto un po' di foto su Facebook dei contradaioli del Nicchio che insomma facevano un giro che non so bene che cosa sia, perché io non sono così esperto, sono venuto qualche volta solo a vedere il palio, ma non altro. Diciamo, avevano queste cuffie da nonna in testa e giravano per Siena tutti quanti un po' mascherati. Di che cosa stiamo parlando di preciso?
0: Allora, noi abbiamo parlato, diciamo, del momento, tra virgolette, della battaglia, no? La carriera. Poi c'è tutta l'altra parte, c'è la parte dell'ironia, c'è la parte dello sberleffo nei confronti dell'avversaria, se è una contrada con un'avversaria, c'è la sfilata della festa con le mascherate dei contradaioli. È un mondo. Voi dovete immaginare. Diventa complessissimo spiegarlo. È una cosa infinita, no? È come la mattina uno si sveglia, va al lavoro, cioè la contrada ha una sua vita infinita, 365 giorni l'anno, dal primo all'ultimo, tutti, con tutta una serie di iniziative che si mischiano, eccetera. Una contrada che vince il palio dopo 28 anni, perché poi abbiamo parlato di chi organizza e gestisce quella fase della battaglia, che è il capitano, tra virgolette, battaglia, chiaramente, che è il capitano della contrada. Poi, ovviamente.

0: te c'è la dirigenza che gestisce la contrada sotto tutti gli aspetti, no? L'organizzazione, le scene, il protettorato, la società, gli abiti storici, l'organizzazione, i tamburini, gli alfieri, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro che,
1: Le
0: io,
1: feste
0: che
1: che
0: nel
1: sono
0: momento che...
1: fondamentali,
0: Scusa, mi dicevi?
1: le feste, le ricorrenze, la
0: Sì,
1: festa
0: appunto, dicevo, le
1: titolare.
0: feste, le ricorrenze, i battesimi, i funerali, tutto quello che la contrada fa, tutto, tutto, tutto, tutto. Il passaggio del drappellone al cimitero per il saluto ai contradaioli che non ci sono più, la gestione dei contradaioli noti che muoiono e che devono fare l'ultimo saluto alla piazza, la bara viene portata, tutta una serie di infiniti, di particolari che nel momento in cui chiaramente una contrada è vittoriosa, gli si somma sopra una grandissima mole di lavoro in più, perché va organizzato un intero anno di appuntamenti, festeggiati. Si pensi solo alla cena della vittoria, no? Cena della vittoria, io primo anno che io sono arrivato a Siena, vince l'Istrice, che non vinceva da tantissimo, non vinceva da 18 anni,
1: Era il
0: qualcosa del
1: 2000, mi
0: genere.
1: sembra, il giorno
0: Sì,
1: di
0: era il 2000,
1: era il
0: vince
1: giorno di
0: l'Istrice.
1: Italia-Francia, famoso
0: Vince
1: Italia-Francia.
0: l'Istrice, esatto, il giorno d'Italia-Francia, che
1: Finale
0: ovviamente
1: degli Europei,
0: non
1: per chi non lo sapesse,
0: è
1: finale degli
0: che era
1: Europei.
0: in secondo piano, non fregava
1: A nessuno,
0: assolutamente
1: te lo
0: niente a
1: garantisco, a
0: nessuno.
1: nessuno, te lo
0: Vince
1: garantisco.
0: l'Istrice, e se non ricordo male, vince Trecciolino, il cavallo non me lo ricordo
1: No, nemmeno io,
0: assolutamente.
1: nemmeno Fangio.
0: Ecco, io era la prima volta che lo vedevo con gli occhi, diciamo, di un cronista, anche se mi guardai bene dallo scrivere nemmeno una parola, perché ovviamente prima di scrivere di palio, ancora tuttora non scrivo di palio, vi basti questo, vi considerate che io ho 26 anni che sono qui tra la Toscana e l'Umbria, e l'Istrice organizzò una cena della vittoria a cui c'erano 5.000 partecipanti. 5.000. Quindi
2: Una cosetta così, tra pochi intimi.
0: questo per dire, no? Per dire che cioè, è un mondo enorme, infinito, che va vissuto e conosciuto, e qui esce l'Ascolano che è in me, invidiato, un po' invidiato, perché io
1: Sana
0: sinceramente,
1: invidia.
0: quando mi capita, per esempio mi è capitato in passato, lo scorso anno, no? Che ho partecipato, 2 anni fa mi pare, partecipai invitato a una cena della prova generale dell'Oca, che poi tra l'altro vinse il palio quel giorno dopo, e c'erano a tavola 1.500 persone, e parla il capitano, non vola una mosca.
3: Come nei sestieri, no?
2: Uguale, avevo la stessa sensazione proprio della cena
0: Ecco,
2: propiziatoria.
0: questo,
1: Che poi, Peppe,
0: vedi
1: quella, scusa
0: questo.
1: se ti interrompo, quella dell'Oca è bellissima perché a Fonte Branda, quindi chi scende dalle vie, immaginate come se fosse a Piazza Roma per chi scende da via Pretoriana, vedere questa fonte bellissima, tutta cavata nella roccia, scavata nella roccia, e questa tavolata bellissima con poi, io l'ho vista una volta, un paio di volte in realtà, da sopra con i tovaglioli tricolori, perché loro sono bianco, rosso e verde sostanzialmente, è meravigliosa.
0: Sì,
1: Chiudo l'inciso.
0: poi ogni cena, ogni organizzazione è diversa, eccetera, però io per dare un particolare a Ascolano, tanto ormai si può svelare, non è più nemmeno coinvolto. Quella sera eravamo a cena nell'Oca, ospiti di una nostra cara amica Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena, che ha fatto diverse iniziative ad Ascoli, anche insieme ai sestieri. C'eravamo io, Attilio Lattanzi, il già caposestiere più volte vittorioso di Porta Soresta. E prima, in maniera diciamo carina, ci fecero, perché solitamente in quelle ore sono chiusi, ci fecero visitare il museo dell'Oca, no? Che è una cosa meravigliosa, perché all'interno ci sono, si rivive tutta la storia infinita del palio
1: Poi il sestiere,
0: relativo
1: cioè
0: all'Oca.
1: è la contrada che ha vinto di più.
0: Sì, diciamo che è un po' una delle contrade considerata, insomma, tutte le contrade sono importanti, però diciamo che Loca ha un impatto notevole sulla città, eccetera, eccetera, sotto tanti punti di vista. Poi ogni contrada ha le sue regole, si potrebbe parlare ore qui, perché
2: Ma
0: soltanto sulla
2: purtroppo,
0: parentesi.
2: il tempo a nostra disposizione è terminato, ma potremmo tornare
3: Sì,
2: su
3: assolutamente,
2: Siena in una
3: se voi
2: seconda
3: volete vi
2: puntata.
3: rinvitiamo.
1: Io molto volentieri. Poi Peppe,
0: Sì,
1: sentiamo
0: potremmo
1: di rado.
0: tornare. con la promessa che prima di tornare a parlarne vi leggete La Terra in Piazza.
3: Va benissimo, promesso,
2: questo si può fare.
0: Perché è fondamentale parlare di concetti che anche soltanto superficialmente ma si conoscono, in particolare almeno diciamo quelli che sono gli aspetti prevalenti, no? Del palio e i suoi segreti, no? Che poi ne fanno, ripeto, la festa, per quanto mi riguarda, la festa più bella del mondo, quello, tra quelle che ho visto io, insomma, ecco.
1: E io, Peppe, ci aggiungerei palio ventesimo secolo, che è bellissimo. È bellissimo anche palio ventesimo.
0: Sì, molto bello, bellissimo. Molto bello, molto bello, però per me La Terra in Piazza, sì, forse più, anche perché
1: è più divulgativo.
0: Forse perché scritto in un, consideriamo che un libro, non so, sarà diverse edizioni, che è andato già, sarà stampato più volte, che fu pubblicato in un momento ancora in cui non si parlava, diciamo, così profondamente nei confronti dell'esterno sul palio, non si raccontavano puntualmente alcuni aspetti, si sapevano, si conoscevano, si dicevano, ma molti magari non si raccontavano fino in fondo, no? Che poi tutti sanno che il palio dice che non dovrebbero esserci accordi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è la regola più violata, e che fa del palio il gioco
1: l'unicum, il gioco che,
0: l'unico gioco di quel tipo. A me mi dicono: definisci il palio. Guarda, il palio è l'unica competizione, cerco di non sbagliare le parole, in cui chi vince paga.
1: Paga, esatto.
0: Paga. Allora, mai sentito in nessun altro mondo, no? Vinci e devi pagare.
2: È vero, non è manco invitante, sinceramente, detta così. Però noi vi ringraziamo, Peppe e Pierfrancesco, è stato un piacere avervi con noi. Vi aspettiamo anche dopo che avremo letto il libro.
3: Assolutamente.
2: E diamo appuntamento a tutti i nostri telespettatori, radioascoltatori, podcast ascoltatori, tutti quanti, alla prossima puntata. Ci vediamo presto con Fuori di Giostra.
0: A voi, buona a voi, sera. Poi la prossima volta magari, se si parla anche un po' di Quintana, visto che
3: come no, lontano. Come no. Assolutamente, assolutamente.
0: Grazie,
3: avremo,
0: ragazzi,
3: questo piacere.
1: Buonasera, ciao, grazie. Buonasera.
4: Fuori di Giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
4: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo. E le pupille ti diventano verde acqua e non si può annullare la distanza.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Grazie, invece questa la regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei.

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare ad un po' di

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.